Bugiarda tu, tu che sembri un dipinto. Passiamo e spassiamo. Per molti siamo oggetti inanimati. Sapere, non sapere. Per questo si vive. Voliamo come aquile quando non vogliamo sapere. Tacciamo quando sappiamo. Bugiarda tu? Non credo. Sapere chi non sei è esattamente come quando piove. La ami e la detesti, come fai con te stessa e la pioggia. Perché, amica mia, tu sei vera, come quel gemito di emozione che porti dentro, che fa di te un dipinto. Ed io amo chiamarti poesia.

La stanza è una specie di ampia anticamera. Uno studio di avvocato ordinato e pieno di libri, dove spiccano alcune stampe vagamente antiche e un comò di buon gusto 600 o 700. Non importa. Taglio. Perché questi particolari non aggiungono nulla alla storia. Forse sto vivendo uno di quegli attimi in cui uno non capisce bene cosa sta succedendo e perché. Ma siamo tutti qui davanti a quella porta che dà su una camera dove il signor Augusto vive forse le sue ultime ore e senza l'assistenza dei suoi familiari. È una sua scelta. Forse pudore esasperato, egoismo, altruismo, chi lo sa. Forse perché in certi momenti le persone più vicine, sì, i figli, la moglie, tagliano. Perché è quasi impossibile capire come possa essere straziante in certi casi farsi vedere dai familiari. Con me è diverso. È riuscito a parlarmi anche in questi ultimi giorni. Evitava qualsiasi accenno alla sua malattia. Soltanto una volta ha sussurrato: da un giorno all'altro mi troverò improvvisamente privo di dolore. Era molto bello come l'ha detto. Gli anziani sono quasi sempre belli. Forse perché i loro lineamenti si acquietano. Non devono fare più sforzi per apparire in un certo modo. Sono in pace con le loro rughe. E tutto diventa armonioso. Ecco come lo vedo io il signor Augusto. È come se provassi per lui una forma di ammirazione, di amore, quasi sconosciuta. Taglio. Esce il medico. È tranquillo e non soffre, dice con tono rassicurante. Non ha più bisogno di me, purtroppo. La moglie resta immobile su una sedia. Il figlio e la figlia camminano avanti e indietro in silenzio. Lei ha gli occhi rossi di pianto. È strano che malgrado l'età io mi sia inteso sempre più col padre che con loro. Anche con la signora Rosita non mi sono mai capito. Mi sembra sempre di un'ovvietà disarmante. No, non cattiva, ma insomma, una donna non cresciuta. Taglio. Perché in fatto di miseria uno capisce solo quelle simili alle sue. Ma perché non vuole vederci? Dice la figlia quasi implorando. Forse non lo capirà mai. Da più di 10 giorni il signor Augusto è lì dietro quella porta che incomprensibilmente recita le sue ultime ore con un'anziana infermiera. Un modo strano di allenarsi alla morte, senza attorno quelli che gli vogliono bene. Probabilmente solo perché non vuol vederli soffrire. E allora io? Forse lui non sa quanto io... È strano che io mi senta così attaccato a un uomo che ha 25 anni più di me. Un tempo era molto amico di mio padre. Mi portavano a pescare quando ero piccolo. Poi mio padre ha smesso. Augusto no. Così ho continuato ad andarci. Aveva trovato per me una canna di bambù leggerissima. E io ci riuscivo anche a prendere qualche pesce. Mi trattava come un nipotino. Mi aveva scelto. Forse solo perché ci piaceva il lago. O c'era di più. Ci stava zitti per delle ore. Eppure mi ha insegnato tutto sulla pesca. Le sue mani si muovevano ad agio, con sapienza. I gesti sicuri, essenziali. E poi l'immobilità, l'attesa. Taglio. Taglio. Esce l'infermiera.
mi guarda. Può passare, se vuole.

La camera è in penombra. La prima cosa che si avverte è un odore acre. L'odore delle stanze dei malati. Mi avvicino, mi fermo a un metro dal letto. Lui mi guarda fisso, senza parlare. Non sembra che soffra. È come una specie di calma. Com'è cambiato il signor Augusto in questi ultimi giorni? Mi allunga una mano con fatica. Io lo guardo, gli sorrido, gli prendo la mano, gliela stringo affettuosamente, ma con un po' di paura. Il signor Augusto è qui davanti a me. L'avevo già visto 5 giorni fa e sapevo tutto, ci ero preparato. Ma ora è diverso, diversissimo. Ora lui se ne va proprio da un attimo all'altro. E io rimango fermo davanti a lui per trovare la forza, almeno per compatire. Capisco di non essere all'altezza, ma non basta capire. Bisognerebbe essere. Dovrei trovare un altro uomo più grande di me per farlo morire dolcemente. In questi momenti è straziante essere diventati poveri come si è. Si manca di quasi tutto quello che occorre per aiutare un uomo a morire. Lui è solo. Probabilmente sta raccogliendo le sue ultime forze per capire cos'è la morte. Chiude gli occhi.

morte. La vecchia morte. Quella che ti viene a prendere. La vecchia morte ladra. La pallida. La dama con la falce, l'infame. La bagascia. Nessuno resiste al suo richiamo. Nessuno. Che vuoi che se ne faccia un uomo del proprio corpo? Che se lo prenda lei? Eccola, si avvicina. Cammina nel giardino indifferente. Non tocca neanche terra. Non guarda né a destra né a sinistra. È lì. Girondola. Sento il suo odore acre. Ha già deposto l'uovo. Non ci abbandona mai. Chiudete le porte, le finestre! Ma come? Non te l'hanno mai detto che devi morire? Sempre, sempre me l'hanno detto.

di Marta Rivera Garrido, non innamorarti di una donna che legge. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che sa trasformare il suo spirito in carne, e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro, o che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così. Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così non si torna indietro.

0: given.
1: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Giovedì 11 giugno, ben trovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie e meteo dalla Costa Azzurra. Il saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano vi arriva da Marco Casa. Bel tempo in Costa Azzurra e della meteo, come sempre, ci occuperemo dopo le news. Domenica 14 giugno il presidente francese Macron e il primo ministro indiano Modi saranno a Nizza per inaugurare Bharat Innovates 2026, grande vetrina dell'innovazione indiana. Oltre 100 start-up, università e centri di ricerca partecipano a un evento che per la prima volta si svolge fuori dall'India, confermando il rafforzamento dei rapporti tra Parigi e Nuova Delhi. La polizia di Nizza ha smantellato un ambulatorio clandestino dove venivano effettuate liposuzioni e iniezioni di acido ialuronico senza autorizzazioni. Due persone sono state fermate dopo il ricovero di una paziente colpita da una grave infezione. Secondo gli investigatori, l'attività illegale avrebbe generato incassi fino a 10.000 euro al giorno. È stata inaugurata la villa restaurata del giardino botanico Val Ramé di Menton, il sito gestito dal Museo Nazionale di Storia Naturale francese. Ospita circa 1.800 specie mediterranee, subtropicali e tropicali. Un vero laboratorio a cielo aperto che ha ottenuto il marchio Eco Jardin per la gestione sostenibile e il risparmio idrico. Il 13 e il 14 giugno il Museo Archeologico di Simier apre gratuitamente le porte al pubblico per le giornate europee dell'archeologia, in programma laboratori, dimostrazioni, visite guidate e conferenze dedicate quest'anno all'età del ferro, un'occasione per scoprire la storia del territorio dalle epoche preistoriche fino ai giorni nostri. La meteo, giovedì 11 giugno, in Costa Azzurra sole, qualche nube di passaggio e venti deboli, temperature in calo, minime lungo la costa 19 gradi, le massime Monaco e Nizza 28 gradi, Cannes e Saint-Tropez 27 gradi. L'almanacco, tre personaggi illustri nati nella data dell'11 giugno, ricordiamo due francesi. 1910 Jacques Cousteau, tra i più grandi divulgatori del mare, co-inventore dell'autorespiratore subacqueo moderno. 1964 Jean Alesi, uno dei piloti francesi più amati degli anni 90. Ancora Francia, tra i fatti storici legati alla data dell'11 giugno. 1955, alla 24 ore di Le Mans, muoiono oltre 80 persone nel più grave incidente della storia dell'automobilismo sportivo. Online su X e Mastodon. Su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Giovedì 11 giugno, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie e meteo dalla Costa Azzurra. Il saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano vi arriva da Marco Casa. Bel tempo in Costa Azzurra e della meteo, come sempre, ci occuperemo dopo le news. Domenica 14 giugno il presidente francese Macron e il primo ministro indiano Modi saranno a Nizza per inaugurare Bharat Innovates 2026, grande vetrina dell'innovazione indiana. Oltre 100 start-up, università e centri di ricerca partecipano a un evento che per la prima volta si svolge fuori dall'India, confermando il rafforzamento dei rapporti tra Parigi e Nuova Delhi. La polizia di Nizza ha smantellato un ambulatorio clandestino dove venivano effettuate liposuzioni e iniezioni di acido ialuronico senza autorizzazioni. Due persone sono state fermate dopo il ricovero di una paziente colpita da una grave infezione. Secondo gli investigatori, l'attività illegale avrebbe generato incassi fino a 10.000 euro al giorno. È stata inaugurata la villa restaurata del giardino botanico Val Ramé di Menton, il sito gestito dal Museo Nazionale di Storia Naturale francese. Ospita circa 1.800 specie mediterranee, subtropicali e tropicali. Un vero laboratorio a cielo aperto che ha ottenuto il marchio Ecojardin per la gestione sostenibile e il risparmio idrico. Il 13 e il 14 giugno il Museo Archeologico di Simier apre gratuitamente le porte al pubblico per le giornate europee dell'archeologia, in programma laboratori, dimostrazioni, visite guidate e conferenze dedicate quest'anno all'età del ferro, un'occasione per scoprire la storia del territorio dalle epoche preistoriche fino ai giorni nostri. La meteo, giovedì 11 giugno, in Costa Azzurra sole, qualche nube di passaggio e venti deboli, temperature in calo, minime lungo la costa 19 gradi, le massime Monaco e Nizza 28 gradi, Cannes e Saint-Tropez 27 gradi. L'almanacco, tre personaggi illustri nati nella data dell'11 giugno, ricordiamo due francesi. 1910 Jacques Cousteau, tra i più grandi divulgatori del mare, coinventore dell'autorespiratore subacqueo moderno. 1964 Jean Alesi, uno dei piloti francesi più amati degli anni 90. Ancora Francia, tra i fatti storici legati alla data dell'11 giugno. 1955, alla 24 ore di Le Mans, muoiono oltre 80 persone nel più grave incidente della storia dell'automobilismo sportivo. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
3: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: And now this next song is a special song from me to you, and it's called Cat's Eyes.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.
1: Il muro. Un'equipe di psicologi americani d'avanguardia ha stabilito che per i test attitudinali il muro simboleggia le difficoltà della vita. Geniale, eh? Poco prima avevano intuito che il serpente simboleggia il sesso. Che fantasia! L'uso di questi simboli è particolarmente adatto per le assunzioni ai posti di lavoro. Sì. Pare che essere un buon tornitore non conti un granché. L'importante è saper rispondere. Se un domani incontri uno sciacallo, che fai? Forse uno sciacallo. I posti di lavoro devono essere pieni di sciacalli. Una volta sistemato lo sciacallo, si incontra il famoso muro, che può essere grande, piccolo, di mattoni, intonacato. Insomma, sei libero di scegliertelo come vuoi. Una cosa che ho sempre invidiato agli americani è la libertà. Nei giochini, sì. Nel senso che uno nel gioco il muro se lo sceglie come vuole, nella vita già meno. E questi signori, voglio dire, quelli che si sottopongono ai test, devono anche scrivere sul bigliettino come si comportano di fronte al muro. Allora ci sono quelli che riflettono e scrivono: rifletto. Questo piace molto a certe ditte. In tutti gli uffici della IBM c'è sempre un grande cartello con su scritto think. Think. Uno si mette lì a think. Poi ci sono quelli che tentano di scalare il muro. Bravissimi, l'escalation piace. Poi ci sono quelli che gli girano intorno, quelli che si fermano e guardano dall'altra parte. Uno scrisse: mi ci siedo sopra!
2: Napoletano.
1: Anche noi in Italia, nel nostro piccolo, ci troviamo molto, molto spesso di fronte a un muretto, direi insomma di importanza capitale. E molti di noi sono seriamente impegnati per abbatterlo, si sa. L'italiano è rivoluzionario biologicamente proprio. Ora, chi batte la testa contro il muro per romperlo fa un bel gesto, ma il muro non si rompe. Dimostrazione. Si è fatto male. Ecco, chi batte la testa contro il muro ha la simpatia di tutti, ma si fa male. Se però lo stesso individuo, con forza maggiore, ribatte la testa contro il muro, è cretino. Le tecniche sono diversissime. C'è il passionale, che così distinto, come vede un muro, sente subito dentro come il bisogno di... Gli ospedali sono pieni di passionali. C'è lo sportivo. Lo sportivo mi piace. Ha più probabilità. Intanto è a posto fisicamente.
2: Ecco, cosa fa, eh?
1: Conta i passi, giusto. Deve essere un saltatore con l'asta, magari. O forse anche a pesce. Cosa fa? Sceglie il karate, giusto. Il karate, un buco ce lo fa di certo. Tac, dentro tutto il braccio destro. Neanche un graffio. Il muro è chiaro. Lui lo chiamano il mancino. Poi c'è l'artista impegnato, l'artista di teatro. Devo dire che ha le idee chiarissime. Subito sceglie Brecht. Poi va lì, vicino al muro, con Strehler. Oh mamma! No! Ci vogliono altre teste, molte teste, moltissime teste! Eccoli, sì, li sento! Decisi, organizzati, concentrati! Eccoli, vanno!
3: Yeah.
1: succede?
3: Maledizione, c'è un altro muro.
1: Eh già, c'è un altro muro, certo. Diverso da quello di prima, ma c'è un altro muro da abbattere. E poi ci sono i muri dentro, i muri fuori. Muri dappertutto, tanti, tanti muri da battere.
4: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

con questa bella introduzione, con la voce di Olimpia che vi annuncia che sta per cominciare Italian Groove, uno spazio dove sentirete per un'ora solo good vibes, sonorità della scena italiana. Ciao a tutti e ben ritrovati anche quest'oggi, questa settimana, da parte mia, da parte di Sly. Anche durante questa playlist sentirete parecchie novità di quest'ultimo periodo e all'interno di questa playlist ci sono anche alcune cose che ho ripreso dal passato, molto belle da sentire durante il nostro viaggio nel territorio italiano, all'insegna sempre di Italian Groove. In apertura poi ci tengo subito a ricordarvi il mio contatto social, il mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY, per interagire anche quest'oggi, visto che da diversi mesi c'è questo modo di vivere la puntata, non solo ascoltando le good vibes ma commentando anche vari passaggi. Tutto questo grazie a Messenger, e siete in tanti voi special friends che mi contattate durante le varie dirette, quindi fatelo tranquillamente anche oggi, mentre ora cominciamo così la puntata nuova di Italian Groove.

Abbiamo cominciato bene questa puntata di Italian Groove suonando la traccia Summer Town del producer italiano Lorenzo Nada, in arte God Bless Computers, che in questa circostanza ha collaborato con il beatmaker Coral. La traccia fa parte del suo EP dal titolo Dance Until Dawn. Saluto di nuovo tutti quanti voi, bentrovati all'ascolto di Italian Groove, di questo inizio di puntata di Italian Groove. Io sono Sly, vi accompagno settimanalmente un'ora proponendovi all'interno di questa programmazione musicale solo sonorità, good vibes, vibrazioni della scena italiana. Ora diamo spazio a questa bella produzione pubblicata nel mese di maggio, l'8 maggio, il disco Universo Astratto del progetto Tema 2. Dietro questo progetto ci sono due nomi importanti della scena italiana che di tanto in tanto ritroviamo all'interno delle playlist di Italian Groove. C'è il grande esperto di Good Vibes, produttore e chitarrista Nicola Conte, dall'altra parte c'è un suo caro amico collaboratore di musica elettronica, Nicolas. Questo album è un'evoluzione dei due precedenti EP che portano appunto il nome Tema 2, e all'interno di questa recente produzione ci sono Good Vibes che spaziano, c'è una fusione tra il jazz spirituale, la musica molto raffinata, elettronica da club, ritmi afroamericani, percussioni tribali. C'è la bellissima influenza di Nicola Conte che si mixa con il gusto appunto di Nicolas. Li sentiamo insieme questa parte iniziale di Italian Groove con questa traccia che fa parte appunto di questo loro disco, Universo Astratto.

siamo tornati con piacere a risentire qualcosa del passato, in particolar modo questa famosa traccia The Ghetto, che fa parte di quel capolavoro pubblicato un po' di tempo fa nel 1994, Love in the Black Dimension, su etichetta Irma Records, da parte del collettivo dal nome Gesto Funk. In questa produzione poi c'era la presenza di due noti artisti internazionali, il trombonista Fred Wesley e il cantante, purtroppo scomparso un po' di tempo fa, C.C. Rogers. Restando come sempre in tema di sonorità della scena italiana, ora diamo spazio a quelle che sono le novità di quest'ultimo periodo, sempre su etichetta Irma Records. C'è questa bella produzione che ha visto collaborare insieme due nomi importanti della Irma, e non solo: Maurizio Belladonna e Cesare Cera, in arte Black Mighty Walks. Li sentiamo con Right Moves a Italian Groove.

be. Right on Me da Peaceful Sound for Broken Minds, l'album del debutto di Gosol Map e lo pseudonimo del musicista produttore catanese Salvo Da Bruno. Un disco pubblicato qualche anno fa che ha messo in bella evidenza tutte le sue qualità. Ci sono tracce molto belle, compresa quella che abbiamo appena sentito, e ci sono suoni che vanno dalla musica elettronica, nu soul, nu disco, atmosfere anche cinematiche all'interno di questo suo disco Peaceful Sound for Broken Minds. Era Gosol Map a Italian Groove. Da un disco pubblicato qualche anno fa invece sentiamo qualcosa che fa parte del secondo album di Francesco Lo Giusto.

0: Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.

anche in questa puntata di Italian Groove di questa settimana ho pensato di sentire qualcosa contenuto all'interno del disco nuovo di Nugenea pubblicato all'inizio di maggio, People of the Moon. Ho scelto di inserire in questa playlist la traccia Polesa che ha visto collaborare Nugenea con la cantante dal nome Fabiana Martone. Ci sono tante collaborazioni con artisti italiani ma anche internazionali in molte tracce presenti appunto all'interno di People of the Moon. Ricordiamo anche la traccia On and On che ha visto collaborare con Nugenea il bravo cantante e chitarrista Tom Misch. State seguendo Italian Groove, solo good vibes, sonorità, vibrazioni italiane della scena italiana. E questo viaggio ora ci porta a sentire qualcosa di un progetto dal nome Max Paparella Organization. È un progetto eclettico fondato da Max Paparella, produttore, compositore e organista Hammond che arriva da Bologna. Lo sentiamo ora all'interno di questa nostra programmazione settimanale con la traccia Hey You, Italian Groove.

Abbiamo sentito la traccia Amy So Sister, che viene fuori dalla collaborazione di diversi progetti: The Funk Soul Brothers, Bebo Best, The Super Lounge Orchestra e Dusty. Ne approfitto ancora ora per salutare tutti voi che state seguendo le Good Vibes italiane Italian Groove. Ciao a tutti, ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. Vi do un riferimento importante: se vi va di approfondire questa programmazione musicale tutta al Made in Italy, c'è un gruppo Facebook di riferimento che prende il nome dalla trasmissione stessa, Italian Groove, dove ci sono tutte le varie messe in onda di questa nostra programmazione musicale, le varie messe in onda giornaliere e poi tutte le playlist di tutte le puntate che vanno in onda, per così approfondire, conoscere, sapere quali sono gli artisti che passiamo settimanalmente all'interno di ogni playlist di Italian Groove. Quindi frequentate il gruppo Facebook Italian Groove. Il nostro viaggio va avanti all'insegna ora di questo collettivo che arriva da Bologna, quello dal nome Erin Collective. È un collettivo che propone suoni funk afrobeat e in questa circostanza questa formazione è stata accompagnata dall'artista cantante nigeriano Devon Miles in questa traccia che sentiamo ora Italian Groove, Freedom Calling, Erin Collective.

Siamo arrivati in fondo al termine di questo nostro viaggio all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove con questa produzione di Andrea Benini e suoi Mop Mop, Africa Freedom nella versione remix firmata da Jazz Invaders. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, siete stati in tanti perché molti di voi mi avete contattato su Messenger grazie al mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly. È stato bello vivere anche durante questa puntata una bellissima interazione. Se vi va di approfondire tutti i contenuti di Italian Groove, c'è il gruppo Facebook dove trovate tutte le varie messe in onda giornaliere di questa programmazione musicale e tutte le playlist per conoscere per bene gli artisti che passiamo. E in attesa della prossima diretta, durante i prossimi giorni si possono tranquillamente riascoltare tutte le puntate di Italian Groove che sono già andate in onda. Tutto questo grazie alla versione podcast. C'è un archivio corposo sulla piattaforma streaming Mixcloud, basta ricercare me come Sly Mixcloud e lì vi ritroverete tantissime puntate di Italian Groove da riascoltare a vostro piacimento. Chiudiamo questa nostra puntata di questa settimana ascoltando questa traccia che dà il titolo all'album pubblicato lo scorso anno da parte di Tommaso Cappellato, Alberto Lincetto e Nicolò Massetto. Sto parlando del Collettivo Immaginario, la traccia si intitola Oltreoceano. Noi torniamo la prossima settimana puntuali per una puntata nuova di Italian Groove. A tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

La FIFA e il calcio mondiale. Un secolo di gloria, potere e scandali. Benvenuti a uno speciale di Radio Nizza e Centrale Milano 1575 kHz. Prendendo spunto dalla notizia del 9 giugno, la denuncia penale contro Gianni Infantino, presidente della FIFA, da parte di Michel Platini, per denuncia calunniosa e traffico di influenza, e in considerazione del prossimo inizio di uno degli spettacoli più seguiti al mondo, i mondiali di calcio, abbiamo deciso di pubblicare la storia della FIFA dagli inizi nel 1930, senza tralasciare le recenti vicende relative a fatti di corruzione. Buon ascolto! Cominciamo dall'inizio. Il calcio non è nato globale, lo è diventato, e per capire come bisogna tornare al 1930, a una nave chiamata Conta Verde che salpa da Genova con a bordo squadre europee dirette in Uruguay. 3 settimane di traversata atlantica per partecipare al primo campionato del mondo mai organizzato prima. L'Egitto perde la coincidenza, letteralmente, e il torneo si apre con 13 squadre invece di 14. Una storia quasi comica, eppure contiene già in nuce tutto quello che renderà la FIFA una delle organizzazioni più potenti e controverse dello sport mondiale. L'Uruguay vince quel primo torneo. In Europa quasi nessuno lo sa. Le agenzie telegrafiche battono una notizia breve, i giornali la pubblicano in qualche riga, la radio la menziona di passaggio. Il mondiale è un evento locale, non globale. Ci vorrà la televisione per trasformarlo in qualcosa d'altro. Negli anni 50 e 60 gli schermi TV cominciano a diffondersi nelle case di tutto il mondo, prima in bianco e nero, poi a colori. E insieme alla televisione arriva lui, Pelé. A 17 anni, quando gioca il suo primo mondiale in Svezia nel 1958, è un ragazzo minuto, brasiliano, capace di cose con il pallone che nessuno aveva ancora visto. Mentre le squadre europee giocavano un calcio sistematico, difensivo, grigio, lui portava in campo qualcosa di completamente diverso. Gioia, inventiva, virtuosismo puro, dribbling impossibili, tiri da fuori area, colpi di tacco che sembravano scherzi di magia. Pelé diventa la prima stella della World Cup e con lui il torneo smette di essere una competizione sportiva e diventa spettacolo globale. È un meccanismo che riconosciamo bene, quello che Michael Jordan farà per il basket negli anni 80, quello che Muhammad Ali aveva fatto per la boxe, una superstar che trascina un'intera disciplina verso un pubblico nuovo, mondiale, televisivo. Ma mentre Pelé incantava i campi, qualcun altro stava costruendo l'infrastruttura economica che avrebbe trasformato il calcio in un impero del business. Quell'uomo si chiama Sepp Blatter, svizzero. Arriva alla FIFA nel 1975, prima come direttore tecnico, poi come segretario generale, infine come presidente dal 1998. Non è un uomo di calcio nel senso tradizionale del termine, è un dirigente dell'industria degli orologi, appassionato di sci e hockey su ghiaccio, ma capisce qualcosa di fondamentale che cambierà per sempre il modo in cui la FIFA si muove nel mondo. Capisce che il calcio non è più uno sport, è entertainment, e che il vero denaro non viene dai biglietti degli stadi, ma dalla vendita dei diritti televisivi. Questa intuizione cambia tutto. Sotto la sua guida la FIFA diventa il più grande broker al mondo di diritti TV calcistici, parcellizzando le licenze di trasmissione paese per paese, mercato per mercato, massimizzando ogni singolo contratto. Quando Blatter entra all'organizzazione, la FIFA è un ente non profit con sede a Zurigo che organizza un torneo e vende qualche diritto televisivo senza particolare ambizione commerciale. Quando ne esce, la FIFA siede su oltre $1,5 miliardi di dollari di riserve liquide. Ma c'è un'altra cosa che Blatter capisce prima di tutti. La FIFA è un'organizzazione profondamente politica. È composta da 211 associazioni nazionali e ogni paese, dal Brasile alle isole Samoa, ha un solo voto. Chi vuole diventare presidente deve conquistare quei voti uno per uno. Blatter costruisce il suo consenso attraverso i cosiddetti fondi di sviluppo. Denaro che la FIFA distribuisce alle federazioni nazionali per costruire campi da gioco, tribune, accademie giovanili nelle parti del mondo che non hanno accesso a risorse proprie. È un sistema potente e produce fedeltà straordinaria. Ci sono dirigenti federativi che ancora oggi parlano di Blatter come di un grande umanitario. La realtà però è più complessa. Attorno alla sua figura aleggia da sempre, come dicono i cronisti anglosassoni, uno stench of corruption, un odore persistente di malaffare.
Già nell'elezione presidenziale del 1998, a Parigi circolano voci insistenti di buste contenenti $50,000 in contanti distribuite la sera prima del voto tra i delegati. Non provato, sempre smentito da Blatter, ma il sospetto non svanisce mai. Ad ogni tornante della sua carriera riaffiora, con nuovi nomi, nuovi intermediari, nuovi flussi di denaro difficili da spiegare. Poi arriva il dicembre 2010. Zurigo, sede della FIFA. Per la prima volta nella storia, l'organizzazione annuncia in un'unica sessione i paesi ospitanti di due mondiali consecutivi, il 2018 e il 2022. Le candidature sono numerose e competitive. Per il 2018 ci sono Inghilterra, Spagna, Paesi Bassi, Russia. Per il 2022 gli Stati Uniti sono i favoriti, con un dossier solido e un'infrastruttura sportiva già collaudata. E poi c'è il Qatar, un paese di 3 milioni di abitanti senza stadi adeguati, senza tradizione calcistica, con temperature estive che sfiorano i 45 gradi. Il Qatar viene derubricato come candidatura bizzarra, quasi un esercizio di stile. Persino il rapporto tecnico interno della FIFA lo definisce potenzialmente pericoloso per la salute degli atleti. Eppure, nei mesi precedenti all'annuncio, il Qatar ha costruito una campagna di lobbying silenziosa e costosissima. Si parla di circa 10 milioni di dollari a testa per assicurarsi l'endorsement pubblico di stelle del calcio mondiale come Zidane, Beckham. L'annuncio di Blatter è uno shock puro. Russia per il 2018, Qatar per il 2022. La reazione del mondo del calcio è immediata e furibonda. Corrotto, truccato, una vergogna. Ma il voto è fatto e non viene ribaltato. La domanda che rimane nell'aria è quella che tornerà a riaffacciarsi per anni. Com'è possibile che un paese come il Qatar abbia ottenuto il mondiale senza che qualcosa sia andato storto nel processo? A quel punto entra in scena il Dipartimento di Giustizia americano. La FIFA fa moltissimi affari in dollari e questo basta alla DOJ per affermare la propria giurisdizione. Decine di contratti, intermediari, riunioni e pagamenti passano per Miami e New York. C'è un'intera rete di conti bancari aperti in Florida, tracciabilissimi se qualcuno decide di guardare davvero. Il DOJ trova anche il suo informatore, Chuck Blazer, rappresentante americano in seno alla FIFA. Personaggio straordinario, capelli bianchi da Babbo Natale, due appartamenti al Trump Tower di Manhattan, uno per sé, uno per i suoi gatti, e un debito con il fisco americano di circa 10 milioni di dollari. Per evitare il processo, Blazer accetta di collaborare e comincia a registrare tutto. Nasconde un microfono nel suo mazzo di chiavi, lo appoggia sul tavolo nelle riunioni con i dirigenti FIFA e registra conversazioni di una franchezza sconcertante. Accordi commerciali, nomi di intermediari, ammontare dei pagamenti, tutto detto apertamente, come se le regole ordinarie non si applicassero in quella stanza. Le registrazioni aprono il caso in modo definitivo. All'alba del maggio 2015, la polizia svizzera, autorizzata da FBI e DOJ, fa irruzione al Bauro Lac, l'hotel a 5 stelle sul lago di Zurigo, dove i dirigenti FIFA alloggiavano da sempre. I cronisti del Wall Street Journal sono lì, fuori dall'ingresso, a guardare dirigenti che vengono accompagnati fuori in manette dalle forze dell'ordine. 14 persone vengono incriminate quel giorno, accusate di associazione a delinquere, frode telematica e riciclaggio di denaro sporco. Le stesse accuse che negli Stati Uniti vengono tradizionalmente usate per smantellare le organizzazioni mafiose. Sepp Blatter si dimette. L'uomo che aveva governato la FIFA per quasi 20 anni, eletto e rieletto 5 volte, lascia la presidenza mentre l'organizzazione brucia. A chi la incontra nei mesi successivi parla di complotto americano, di vendetta per i diritti del mondiale non assegnati agli Stati Uniti. Nessun segno di contrizione. In un'intervista rilasciata a Zurigo poche settimane dopo le dimissioni, il tono è quello di un uomo convinto che la storia lo riabiliterà. La FIFA è cambiata da allora? In parte, il successore di Blatter, Gianni Infantino, ha riposizionato l'organizzazione su basi finanziarie ancora più aggressive, espandendo il torneo a 48 squadre e portando la World Cup in Nord America per l'edizione 2026. I proventi crescono, la macchina gira, ma la struttura fondamentale resta la stessa. Un ente no profit con sede in Svizzera, senza azionisti da soddisfare né regolatori da rispettare, che controlla i diritti del più seguito spettacolo sportivo del pianeta. La storia che abbiamo raccontato e che abbiamo tratto dal Wall Street Journal
Con origini romantiche su una nave, un'esplosione mediatica trascinata da un fuoriclasse, un'architettura di potere costruita nel silenzio dei corridoi e poi lo schianto sotto i riflettori della giustizia americana, è anche la storia di come le istituzioni sportive più potenti del mondo funzionano quando rispondono solo a se stesse. Vale la pena ricordarsela ogni volta che si accende la televisione per guardare un mondiale. Avete ascoltato La FIFA e il calcio mondiale, un secolo di gloria, potere e scandali. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Francia Oggi con Centrale Milano 1575 kilocicli.

0: Pop Up Weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it
1: 3, 9, 7, 1, 5.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Io mi intossico talmente a contatto del mio prossimo che ogni tanto sono costretto a ritirarmi in campagna per disintossicarmi. Se non che a quel punto, non avendo più gente intorno, mi prende la paura che il mio odio per l'umanità sia diminuito. Allora ritorno in città e mi incazzo. Vado in campagna e mi ritiro. Mi incazzo, mi ritiro, mi incazzo, mi ritiro. Insomma, non riesco a risolvere quell'assurda contraddizione che si potrebbe chiamare mania di solitudine e di mondo.

0: nerine.
1: Innocenti le nerine, così semplici e leggere nel loro essere, appaiono riccioli a divenire virgole ed apostrofo di un mondo di bulbi, a rallegrare l'esistenza di una bellezza che solo il creato sa regalare.

Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendio che chi che stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dick Apparel, con l'album Talking Heavy, ha consolidato un posto di rilievo tra le voci principali della nuova generazione blues, già vincitore del Blues Music Award con una voce da soul bluesman e una meritata reputazione di performer dal vivo, offre un blues fresco e ricco di emozioni. Pare che sia l'erede di B.B. King, il tempo ce lo dirà. Questa è A Little Test, qui a Mia Blues.

Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, figlio di Greg Allman, e alla guida della Devon Allman Project con Blues Summit e un disco di stars con Kriston Kingfish Ingram, Larry McRae, Jimmy Hall, Robert Randolph, che partecipano più o meno sul 50% dei brani compresi nell'album. Devon concede a loro la ribalta mettendosi volontariamente in disparte, il risultato è uno dei dischi più blues della sua discografia. Dal figlio di Greg Allman, Devon Allman, qui a Me and Blues.

Mentre Memphis Staple è una delle figure più longeve della musica americana, con Sand and the Beautiful World, nonostante i suoi quasi 90 anni, dimostra il suo grande talento. Un disco che abbraccia 7 decenni di canzoni americane e include rivisitazioni di brani senza tempo e musica originale. Tra gli ospiti Buddy Guy, Bonnie Raitt, Derek Trucks e altri di grandissimo spessore. Questa è la bellissima Beautiful Strangers, Memphis Staple.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Al panorama delle voci femminili abbiamo sempre dato ampio spazio durante il corso delle puntate di Me and Blues. Una tra queste è Irma Thomas, che insieme ai Galattici che hanno unito le loro forze, così la leggendaria regina del soul di New Orleans tira ancora il meglio di se stessa nell'album Audience with the Queen. Il disco segna una svolta, 8 canzoni nuove di zecca, scritte appositamente per la sua voce calda e intrisa di blues. Oltre a una rivisitazione del classico di Nancy Wilson, questa è Where I Belong. Per voi qui a Me and Blues,

Le grandi voci femminili non si smentiscono mai, anche quando gli anni sono un pezzo in avanti. Abbiamo già parlato di Mavis Staples, che ha sempre occupato uno spazio importante nella scena di New Orleans. Sand and a Beautiful World è stato un lavoro eccelso, dove la Staples interpreta brani storici come questa Everybody Needs Love del grandissimo Ed Hilton, un bianco con la voce nera che ha collaborato con i grandi del rhythm and blues come ad esempio Otis Redding. Qui per voi Mavis.

Mentre il viaggio di Mary Bridge Davies come cantante blues è iniziato nel 2002 con una jam session insieme a Robert Lockwood Jr. una sera a Cleveland, in Ohio, e ha avuto l'opportunità di suonare con il maestro in diverse altre occasioni future, tra cui un concerto di beneficenza per l'uragano Katrina nel 2005 in compagnia di Bud Millers. In quel periodo incontrò la sua prima band. Col tempo, visti i successi della Davis, si è aggiudicata un'audizione pubblica per il musical di successo Love Janice, quando avevano bisogno di una nuova attrice cantante protagonista per interpretare Janis Joplin. Fece un provino e tra circa 150 attori ottenne il ruolo principale. Questa è Master of Disguise.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Nato e cresciuto a Bear Flower in California, ha gettato le basi per il blues nella chiesa di Campton, dove suo padre era il pastore. Ispirato dal fratello maggiore Walter Kirk, si è fatto le ossa suonando regolarmente la chitarra in chiesa fino ai 20 anni. Alla fine ha fatto tournée come chitarrista nella Blues Review di King Wilson e ha lavorato per l'album Smoking Joint, sempre di King Wilson, nel 2001, che a suo tempo ha ottenuto una nomination al Grammy Awards. Insomma, un ottimo musicista che, oltre a lavorare per gli altri, realizza dei lavori interessanti come solista. Questa Every Dog Has Its Day per voi, Kirk Fracture, qui a Me and Blues.

mentre Devon Allman porta un cognome pesante, ma una volta intrapresa la carriera di musicista, non ha replicato ostinatamente quello che suo padre, Greg, o suo zio, Duval Duan, hanno creato e reso immortale come gli Allman Brothers Band. Tuttavia Devon ha sempre cercato una sua personalità, non restando fermo su una linea stilistica ben precisa, perché desideroso di ampliare i suoi confini, come testimonia la sua discografia, tra dischi solisti e quelli in condivisione, da ricordare quell'inciso insieme al figlio del famoso Dickie Becks. Questa da Blue Summit e After You, Devon Allman.

altro personaggio che torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni è Chris Tonking Fish Ingram. Originario di Clerkslade, è consapevole di appartenere a un angolo di mondo privilegiato. Nelle sue dita, dentro quel tocco, ci sono Chicago, il Mississippi, il Texas di Freddie King e la Memphis di Little Milton, mentre la sua voce abbraccia il soul e il suo sound incontra il rock blues più autentico. Hard Rock è un bel disco, ma leggermente distante dai precedenti che lo hanno reso famoso. Questa è Nothing But Your Love, Chris Tonking Fish Ingram, qui a Mean Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima. Sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Il jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranea Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa, questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranea Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Just Rain, fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno, Hayato Sumino, pianoforte.

Svelta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
2: Ciao, sono Francesco. Anche a Cosenza ascoltiamo Just Rain.
3: L'artista jazz della settimana.

l'artista jazz della settimana, uno dei più grandi sassofonisti del Novecento, si chiama Sonny Rollins. Questo è un brano dai forti caratteri calypso, St. Thomas, uno dei suoi più celebri brani universalmente riconosciuti, tratto da un disco jazz fondamentale come questo Saxophone Colossus. Siamo sul fine degli anni 50 e con lui ci sono altri tre grandi musicisti come Tommy Flanagan al pianoforte, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach alla batteria. St. Thomas, dedicato ovviamente all'origine dei suoi genitori, nati nell'isola di St. Thomas, territorio delle Isole Vergini americane. St. Thomas, Sonny Rollins, artista jazz della settimana su Jazz Train.

In radio un altro ibrido sonoro con un collettivo composto da ottimi musicisti, spesso anche polistrumentisti, e troviamo in questo caso Wolfman, poi ancora Yesberger, Noè Socia e Jordan Rose. La loro creazione è stata questa, The Mantra, caratterizzata da un groove notevole e da una esecuzione strumentale pressoché perfetta. The Mantra.

Lui è un cantante e autore olandese, siamo sul finire degli anni 60, 1969, sul territorio del vinile. Questa era Little Green Bag per la George Baker Selection, un brano che fra l'altro ha avuto un grande successo anche presso le radio del tempo, raggiungendo i primi posti in classifica e vantando anche citazioni cinematografiche, soprattutto nel film di Quentin Tarantino del 1992, Le Iene. George Baker Selection, Little Green Bag. Ancora circa 15 minuti insieme con il jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Siete su Just Train con Francesco Sciarretta, come ogni settimana in radio. Torniamo qualche istante al suono italiano con un vibrafonista bravissimo dalla Puglia, Vito Antonio Gasparro, e da questo suo recentissimo Miniatures for Solo Vibraphone l'ascolto è Wildly, Vito Antonio Gasparro.

Alla radio il fascino medio orientale di una cantante oggi quasi quarantenne, talentuosissima, si chiama Dana Salah, di origini palestinesi, in parte anche giordane, lo abbiamo proposto al vostro ascolto, gentilissimo come sempre. E ci stiamo avviando lentamente alla conclusione del nostro giro di musica. Lo facciamo proponendovi l'ascolto un artista nato in Africa, nello Zimbabwe, però poi cresciuto in Austria, dalle parti di Vienna. Si chiama Angle, suona un'ottima elettronica e lo ascoltiamo con Extravaganza. Angle. I'm that bitch, I'm that girl.

Questa è una produzione austriaca, siamo dalle parti di Vienna con Angle e la sua Extravaganza. Torniamo dopo un po' in Africa con un musicista eccellente, spesso ospite delle nostre scalette, si chiama Richard Bonnat, bassista, produttore ormai noto a livello mondiale. Incontro in questa Colamba Coro, un produttore chitarrista olandese, Gin Tone, che ascoltiamo insieme. Richard Bonnat, Gin Tone, Colamba Coro.

E questa era Kalambakoro, un brano scritto da Richard Bonnat dedicato a un sobborgo di Bamako, capitale del Mali, scritto insieme per il testo a Salif Keita. Questa è una versione particolare con il chitarrista Jinton che Richard Bonnat ha incontrato, dando una veste sicuramente più minimalista rispetto a una versione presente in un disco spettacolare e da ascoltare dello stesso Richard Bonnat, uscito nel 2003 dal titolo Munia The Tale, ovvero sia il racconto.

E con la musica afro di Richard Bonat e Gin Tan siamo giunti così al termine del nostro percorso musicale. Chiudiamo con il riascolto di una pianista come Aziza Mustafa Zadeh, che suona per noi questa Quite Alone. Per quanto riguarda Jazz Train, ci risentiamo e rivediamo la settimana prossima qui in radio. Ascoltate buona musica, ce n'è diversa in giro, basta scegliere come sempre con cura e con gusto. Vi aspetto quindi fra 7 giorni con Jazz Train alla radio. Aziza Mustafa Zadeh, Quite Alone.